0: vai sair tu, distorce a canto, ai soro mio. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, dai soro mio.
1: Amore mio, dove sei tu? Ehi, che ha gara io?
2: Apne pyar ko yaad kar raha hai, aur keh raha hai ke?
1: Aise nahi. गा के सुनाओ ना।
2: गा के? अच्छा।